0: Zukünftig sollen auch Agenten eben gegen Bürgerinnen und Bürger wirken können, ohne dass das wie bei der Polizei transparent und rechtsstaatlich überprüfbar erfolgt.
1: E sì, in futuro in Germania gli agenti dei servizi di intelligence potrebbero agire contro i cittadini in modo non trasparente e verificabile secondo i principi dello Stato di diritto, come invece avviene per la polizia. Lo dice Konstantin von Notz dei Verdi. L'opposizione è contraria ai piani del governo Merz di riformare radicalmente l'intelligence tedesca conferendole più poteri. Negli ultimi giorni il tema è scottante anche perché la Germania è bersaglio di attacchi ibridi. L'ultimo, quello di inizio agosto, all'aeroporto di Lipsia, dove è stato trovato un drone esplosivo accanto a un aereo ucraino. Anche per questo il governo tedesco ritiene che i servizi di intelligence abbiano bisogno di più poteri e capacità operative. Ma qual è il prezzo da pagare per i cittadini? Ne parliamo oggi a Cosmo Italiano, l'unico podcast della ARD che vi dà una visione della Germania dal suo interno in italiano. Io sono Luciana Cagliotti.

0: la proposta di legge per noi. Agnese, innanzitutto, quali sono e che funzioni hanno i servizi di intelligence tedeschi?
1: Ecco Luciana, mi sembra innanzitutto importante chiarire esattamente questo, cioè di che cosa parliamo. Nel linguaggio comune i termini servizio di intelligence e servizio segreto vengono spesso utilizzati come sinonimi. In realtà esistono differenze sostanziali e va subito detto che in Germania non esistono finora servizi segreti come potrebbero essere la CIA o gli 007 inglesi, che possono condurre operazioni segrete, come ad esempio un'operazione paramilitare o attività di propaganda all'estero. Qui in Germania ci sono finora solo servizi di intelligence, i quali possono solo raccogliere informazioni, anche se in modo occulto.
0: Quindi a tutti gli effetti non ci sono servizi segreti?
1: No, e in effetti in Germania si parla di Nachrichtendienste, letteralmente di servizi di informazione, e proprio per questo la riforma presentata dal governo è considerata abbastanza radicale. L'intelligence tedesca, secondo il governo, dovrà diventare sempre più attiva e con maggiori poteri.
0: Ecco Agnese, in che cosa consiste in concreto questa riforma?
1: Ecco, le crescenti minacce di sabotaggio e spionaggio, ne hai parlato anche tu poco fa, ma soprattutto il fatto che finora la Germania è riuscita a sventare eventuali attentati anche grazie all'aiuto dei servizi segreti statunitensi e israeliano, hanno spinto il governo tedesco a concedere maggiori poteri all'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, che sarebbe un ufficio di intelligence interna, e il Servizio federale di informazione, Bundesnachrichtendienst, BND, che si rivolge all'estero. Ci saranno dunque numerose nuove competenze e disposizioni. In futuro gli agenti segreti non dovranno più limitarsi a raccogliere e analizzare informazioni, ma potranno anche intervenire attivamente.
0: Ma in concreto in che senso?
1: Ad esempio, gli agenti dei servizi di intelligence interni potranno penetrare nei sistemi informatici e nei computer degli aggressori, paralizzarli e sferrare contrattacchi, nonché sabotare armi ed esplosivi dei terroristi. Per quanto riguarda il BND, che dovrebbe agire solo all'estero, potrà operare anche sul territorio nazionale. Potrà inoltre compiere atti di sabotaggio per indebolire le forze armate avversarie o operazioni informatiche per rendere inoffensivi i sistemi di armamento nemici.
0: Agnese, questo che cosa significa?
1: Ecco, finora il BND doveva limitarsi a prevedere le minacce contro la Germania, raccogliere informazioni appunto. Con l'approvazione della riforma potrà anche combattere queste minacce, potrà distruggere le apparecchiature degli hacker nemici e gli stabilimenti dei produttori di droni nemici.
0: E che cosa comporta la riforma per quanto riguarda il fronte interno di competenza dell'Ufficio per la protezione della Costituzione?
1: Questo in effetti è l'aspetto più problematico e criticato della proposta di legge. I critici ricordano il periodo del nazismo, quando la Gestapo, la polizia segreta di Stato, aveva poteri amplissimi. Probabilmente però nella pratica i cambiamenti saranno minori di quanto si teme. Anche all'intelligence interna tedesca dovrebbe essere consentito di adottare misure di protezione attive, come ad esempio sabotare e manomettere il funzionamento di potenziali strumenti di reato, quali i droni, o confondere gli aggressori con informazioni false. In pratica, però, questi nuovi poteri attivi saranno probabilmente utilizzati molto più raramente e l'intelligence potrà intervenire operativamente solo quando ciò non sarà possibile per la polizia.
0: Si può dire che resta quindi salda la separazione tra polizia e servizi di intelligence interna?
1: Esatto. Gli agenti dell'intelligence continueranno a non poter arrestare nessuno, non potranno portare armi, né potranno perquisire in senso giuridico abitazioni. L'unica novità è che in futuro potranno entrare con la forza nelle abitazioni, ad esempio per manomettere i computer.
0: Ma Agnese, proprio in casi come questi, chi garantisce il controllo e chi può impedire eventuali abusi da parte dei servizi di intelligence?
1: Secondo il disegno di legge, in futuro misure operative come intercettazioni telefoniche o perquisizioni online dei computer, l'irruzione segreta nelle abitazioni private, ma anche l'utilizzo di informatori, dovranno

0: Dovranno essere autorizzate preventivamente dall'Unabhängiger Kontrollrat, il Consiglio di Controllo Indipendente UKR, destinato a diventare il nuovo organo centrale di controllo dei servizi segreti. Sostituirebbe infatti gli altri organi di controllo già presenti.
1: E come è formato questo organo di controllo?
0: L'UKR opera in modo analogo a un tribunale, ma non è un tribunale vero e proprio, anche se 7 degli 8 membri del Consiglio devono aver ricoperto in precedenza la carica di giudice federale. È vero che le decisioni dell'UKR sono in principio segrete, tuttavia è segreta anche la decisione del giudice istruttore quando autorizza preventivamente le intercettazioni telefoniche da parte della polizia.
1: Agnese, esiste la possibilità di fare ricorso contro queste misure?
0: I ricorsi contro l'osservazione da parte dei servizi verranno decisi direttamente dal Bundesverwaltungsgericht, riducendo le istanze giudiziarie da 3 a 1, con l'obiettivo di accelerare i procedimenti. Va comunque ricordato che per le operazioni più invasive da parte dei servizi di intelligence è sempre necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Controllo UKR.
1: Ma quindi si può dire che la riforma nasce forse anche per regolamentare i servizi di intelligence tedeschi e dare maggiori garanzie ai cittadini?
0: In effetti, negli ultimi anni la Corte Costituzionale federale aveva posto dei paletti all'operato proprio dei servizi di intelligence. La richiesta è stata proprio quella di definire in modo più preciso i presupposti per l'esercizio dei vari poteri di sorveglianza. Il fatto è che le misure di sorveglianza incidono sui diritti fondamentali dei cittadini. Per questo motivo il governo federale sostiene di voler andare incontro alle richieste della Corte Costituzionale.
1: Grazie Agnese. Quindi la giustificazione principale alla base della riforma dei servizi di intelligence tedeschi sarebbe il nuovo scenario sulla sicurezza, attacchi ibridi, tra cui la minaccia di droni. Le critiche alla riforma arrivano non solo dai partiti dell'opposizione, ma anche da associazioni per i diritti dei cittadini, come la Digital Courage e FAU, che si batte per la protezione dei dati personali, i diritti fondamentali e la libertà di informazione e un uso etico della tecnologia nell'era digitale. Secondo Thilo Weichert, membro del consiglio direttivo di Digital Courage e FAU, in vista delle nuove minacce ibride in Germania ci sarebbe sì bisogno di misure ulteriori per proteggere la sicurezza dei cittadini, ma sulla necessità di riforme così radicali come quelle proposte dal governo Merz, Weichert ha i suoi dubbi. In particolar modo critica la possibilità di accedere alla videosorveglianza, alle telecomunicazioni, ai dati in internet e quelli contenuti nei computer che possono essere hackerati. I servizi di intelligence con la riforma otterrebbero poteri davvero molto ampi e Weichert dubita che tutto questo sia necessario. Inoltre, se la legge venisse approvata così com'è, si creerebbero strutture di intelligence simili a quelle statunitensi, come la NSA o la CIA, e di conseguenza con caratteristiche ben precise.
2: Besonders ist jetzt, dass diese Nachrichtendienste auch aktiv Maßnahmen ergreifen können. Das heißt, sie können den Gegner nicht nur abhören und kontrollieren, sondern
1: la particolarità in questo caso, sottolinea Weichert, è che questi servizi di intelligence possono anche adottare misure attive, ovvero non solo possono intercettare e monitorare il nemico, ma possono anche attaccarlo, e questo significa che potrebbero essere individuati eventuali aggressori nemici, ma anche persone del tutto insospettabili e innocenti. Il punto centrale per Digital Courage e FAU e per altre organizzazioni in difesa della privacy dei cittadini è il rapporto, il confine tra sicurezza e diritti fondamentali. Quali di quest'ultimi rischierebbero maggiormente di essere limitati? Quali sarebbero in pericolo?
2: Die Reform tangiert eine Vielzahl von Grundrechten. Das beginnt natürlich mit dem Grundrecht auf Datenschutz. Dann das Grundrecht auf Telekommunikationsgeheimnis, die Unverletzlichkeit der Wohnung ist.
1: La riforma incide su una serie di diritti fondamentali, dice Weichert. Si va dal diritto fondamentale alla protezione dei dati, al diritto fondamentale al segreto delle telecomunicazioni, e poi la riforma incide anche sull'inviolabilità del domicilio e anche altri diritti fondamentali, come ad esempio la libertà di religione e il divieto di discriminazione. In linea di principio, quindi, tutti i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Costituzione sono minacciati dalle misure che verrebbero adottate dai servizi di intelligence. Un altro aspetto riguarda il confine tra ciò che oggi è consentito e ciò che la nuova legge vorrebbe permettere. Se la riforma venisse approvata, molte delle competenze previste per i servizi di intelligence sarebbero in netto contrasto con la Costituzione tedesca e i servizi segreti acquisterebbero funzioni di polizia, evidenzia Weichert di Digital Courage e.V.
2: Außerdem werden die Grenzen zwischen Polizei und Geheimdiensten werden aufgebrochen.
1: Das heißt, i confini tra polizia e servizi segreti verrebbero inoltre abbattuti, conclude Weichert, il che significa che sarebbe possibile che anche i servizi segreti adottino misure di polizia, come ad esempio l'irruzione in un'abitazione privata. La discussione sulle minacce ibride in Germania è tornata alla ribalta in questi giorni anche in seguito all'attacco sventato all'aeroporto di Lipsia-Halle, dove un drone carico di esplosivo è stato scoperto nella notte tra il 4 e il 5 agosto tra diversi aerei cargo ucraini, fermo su una delle piste. L'aeroporto in questione è utilizzato come punto di transito per forniture di aiuti militari destinati all'Ucraina. Secondo le ricostruzioni pubblicate dal settimanale Die Zeit, le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrerebbero che il drone non si trovava semplicemente nelle vicinanze di un aereo della Antonov Airlines, vettore ucraino con base operativa a Lipsia, ma sarebbe stato lanciato verso il velivolo e avrebbe colpito un'ala. E questo renderebbe l'episodio particolarmente grave, perché proprio nella zona dell'ala che si trovano i serbatoi del carburante, per cui si sarebbe rischiata una fortissima esplosione. A bordo del dispositivo c'era un ordigno contenente Semtex, un tipo di esplosivo inventato in Cecoslovacchia negli anni 60 e usato da vari gruppi paramilitari e terroristici nel mondo. Il drone però non è esploso, ma sarebbe rimbalzato contro il velivolo e sarebbe caduto a terra, probabilmente per un difetto del detonatore. Secondo l'esperto di sicurezza Nico Lange, il caso del drone a Lipsia rientrerebbe nel tipico schema degli attacchi ibridi russi contro la Germania. Si tratterebbe in effetti di un fenomeno già conosciuto che però, dice Lange, troverebbe il paese poco preparato.
3: Dieser Drohnenvorfall passt in das Muster der russischen hybriden Angriffe auf Deutschland. Insofern ist es etwas, das wir kennen, wo wir aber erstaunlicherweise schlecht vorbereitet sind, obwohl das schon lange läuft. Die neue Qualität ist durch den militärischen Sprengstoff gegeben und da sind wir ja nur durch Glück an einer Katastrophe vorbeigeschlittert.
1: La novità di quest'ultimo attacco riguarderebbe l'uso di esplosivi di tipo militare. Sarebbe stata solo la fortuna che avrebbe fatto evitare una catastrofe, conclude Nico Lange. E proprio per rafforzare la propria capacità di individuare e contrastare attacchi ibridi con droni, la Germania ha aperto il Centro Nazionale di Sperimentazione per Sistemi Aerei Senza Pilota. L'obiettivo è quello di ricercare e sviluppare nuove tecnologie per la sicurezza dei droni, dei sistemi aerei senza pilota e di testarle in condizioni realistiche. La nuova struttura è stata inaugurata martedì scorso, 18 agosto, a Kochstedt in Sassonia-Anhalt, presso il centro aerospaziale tedesco, dal ministro federale dell'interno Alexander Dobrindt, CSU, dalla ministra della ricerca Dorothee Beer, CSU, e dal governatore del Land Sven Schulze, della CDU. Dobrindt ha sottolineato che Kochstedt diventerà un elemento fondamentale del sistema di sicurezza tedesco, che in tal modo verrebbe rafforzato in maniera significativa, garantendo un'efficace difesa contro i droni.
4: Kochstedt wird ein zentraler Baustein der Sicherheitsarchitektur, unsere Schlagkraft in der Drohnenabwehr. Wir verstärken sie heute deutlich.
1: Il nuovo centro va a colmare il divario tra ricerca e operatività sul campo, offrendo uno spazio di test in condizioni reali per proteggere aeroporti, infrastrutture critiche e siti sensibili da velivoli senza pilota non autorizzati. La struttura fa parte di una più ampia strategia di difesa dai droni che Dobrindt ha discusso con i ministri degli interni dei Länder. Questa include anche un'unità di difesa dai droni all'interno della Polizia Federale e un centro congiunto federale e statale per la difesa dai droni, dove, come abbiamo sentito, varie agenzie di sicurezza e altre istituzioni si scambieranno informazioni e coordineranno gli sforzi. I ripetuti attacchi ibridi in Germania e anche l'ultimo episodio del ritrovamento di un drone con esplosivo hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza da attacchi esterni. Da parte sua il governo tedesco propone servizi di intelligence più efficaci ma anche più invasivi, come sottolineano opposizioni e associazioni dei diritti dei cittadini. Il prezzo da pagare per la difesa dalle nuove minacce è quello di una rinuncia a diritti fondamentali che sono il pilastro delle nostre democrazie, e la linea di confine tra diritto e difesa è difficile da definire, e questo sarà uno dei compiti più difficili negli anni a venire. Cosmo Italiano per oggi termina qui. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di podcast come ARD Sounds, dove potete riascoltare tutte le puntate, e siamo anche in radio dal lunedì al venerdì alle 21 sulle frequenze di Cosmo. Io sono Luciana Cagliotti, vi aspetto qui nella prossima puntata.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.